0: Santo Padre, da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
2: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
1: Pace sia con voi.
2: Peace be with you.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Parola di Dio.

0: e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر رؤيا يوحنا. رأيت بعد ذلك جمعا كثيرا لا يستطيع أحد أن يحصيه، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل، لابسين حللا بيضاء، بأيديهم سعف النخل، وهم يصيحون بأعلى أصواتهم فيقولون: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. كلام الرب.
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. Oto słowo Boże.
3: So that was Book of Revelation chapter 7 verse 9 to 10. Now we will hear Pope Leo's catechesis in Italian and we will provide a simultaneous translation.
4: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Brothers and sisters, good morning and welcome.
4: Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, meditiamo su una sua caratteristica qualificante,
3: la dimensione
4: escatologica. La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste. Si tratta di una dimensione essenziale che tuttavia spesso trascuriamo o minimizziamo, perché siamo troppo concentrati su ciò che è immediatamente visibile e sulle dinamiche più concrete della vita della comunità cristiana. La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia, che ha come fine di tutto il suo agire, il regno di Dio. Gesù ha dato inizio alla Chiesa proprio annunciando questo regno di amore, di giustizia e di pace. Siamo pertanto chiamati a considerare la dimensione comunitaria e cosmica della salvezza in Cristo e a volgere lo sguardo a questo orizzonte finale per misurare e valutare tutto in questa prospettiva. La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del Regno di Dio nel mondo. Essa annuncia a tutti e sempre le parole di questa promessa. Ne riceve una caparra nella celebrazione dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia. Ne attua e ne sperimenta la logica nelle relazioni di amore e di servizio. Essa, inoltre, sa di essere luogo e mezzo dove l'unione con Cristo si realizza più strettamente, riconoscendo al contempo che la salvezza può essere donata da Dio nello Spirito Santo anche al di fuori dei suoi confini visibili. A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante. La Chiesa è sacramento universale di salvezza, cioè segno e strumento di quella pienezza di vita e di pace promessa da Dio. Ciò significa che

0: non si identifica perfettamente con il regno di
1: Dio,
0: means
1: that she does not identify perfectly with the kingdom of God.
0: Perché il compimento verrà donato all'umanità e al cosmo soltanto alla fine. I credenti in Cristo, perciò, camminano in questa storia terrena segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati.
1: Or despairing.
0: E si vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose. Perciò la Chiesa realizza la sua missione tra il già dell'inizio del regno di Dio in Gesù e il non ancora del compimento promesso e atteso, custode di una speranza che illumina il cammino. Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Segno e sacramento del regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra, che proprio a partire dalla promessa finale legge e interpreta a partire del Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità.
1: E il suo regno di giustizia, di amore e di pace.
0: La Chiesa dunque non annuncia se stessa,
1: the Church, therefore, al contrario, does not proclaim herself.
0: In essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
1: Must point to salvation in
0: Christ. Questa prospettiva, la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità e caducità delle proprie istituzioni, le quali, pur essendo al servizio del regno di Dio, portano la figura fugace di questo mondo. Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata.
1: No ecclesial institution can be treated as absolute.
0: Nella storia e nel tempo,
1: since they exist
0: sono chiamate a una continua conversione, al rinnovamento delle forme e alla riforma delle strutture, alla continua rigenerazione delle relazioni, in modo che possano davvero corrispondere alla loro missione. Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
1: Lumengentium,
0: infatti, afferma che tutti i cristiani formano un'unica Chiesa.
1: Lumen Gentium, in fact, affirms that all Christians form a single church. There is communion and sharing of spiritual goods founded on the union with Christ of all believers.
0: Una fraterna sollicitudo tra chiesa terrena e chiesa celeste, quella comunione dei santi che si sperimenta in particolare nella liturgia.
1: That communion
0: pregando
1: of saints
0: per i defunti
1: in particular
0: e seguendo
1: in the
0: le orme di coloro che hanno già vissuto come discepoli di Gesù,
1: by praying for
0: siamo
1: the departed
0: sostenuti anche noi nel cammino e rafforziamo l'adorazione di Dio, segnati dall'unico Spirito e uniti nell'unica liturgia, insieme a coloro che ci hanno preceduto nella fede, lodiamo e diamo gloria alla Santissima Trinità. Siamo grati ai Padri Conciliari per averci richiamato questa dimensione così importante e così bella di essere cristiani, e cerchiamo di coltivarla nella nostra vita.
1: And may we strive to cultivate it in our lives. We will not